piazza, che almeno una volta nella vita non avesse sognato d'essere.

E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato. E mi dicevo che

parole, une dernière cigarette.

discorsi ufficiali a 10.000 metri sul livello del mare. I soldati si lavavano le mani prima di tornarsene a mangiare. Ed io, figlio di un

Il problema assillante del bagno non è tanto la donna della Persia che non si alza, quanto l'eliminare le caccole dal lavandino con lo sputo. Il fatto è che al mattino mi soffio il naso e rimangono dei residui interni di narice che con il tempo si coagulano e si uniscono alla ceramica del lavandino. E quando torno da lavoro e mi lavo i denti, provo a sputare l'acqua con il dentifricio, ma non si stacca. Mai.

quando voglio levare la sgommata di merda dal water utilizzando il getto di pipì. Nulla. Ci vuole l'anitra VC. Anzi, ci vuole proprio Alessandro Cecchi Paone.

Quel sera l'objectif de cette nouvelle loi ?

a puttane cinesi, mi scarico i dischi di Paolo Vallesi, poi vado al concerto delle storie tese, mi affitto decine di film giapponesi, però in questi mesi io mai che li resi, io sudo una cifra ma facendo pesi, io non mi innamoro perché vivo a fasi, conobbi Teresa dai piedi pelosi, fu quasi una sorta di metempsicosi, le dissi sei secca, non mangi da mesi, e lei mi rispose no caro la tisi, serena e tifosa, capelli rasati, i seni dipinti di rosso su rosa, mi illusi e le chiesi ma quanti ne hai presi, già troppa, son chiusa, deciso, sto in stasi, di Marta ricordo le cosce e il suo naso, mi piace far sesso ma coi ceri accesi, la vuoi il mio rasoio così poi titosi, lei rise, sorrise, però un po' si offese, e poi a fine mese riguardo la tesi, ma con la lentezza dei miei panni stesi, che tanto mio padre mi paga le spese, ci vuole altro tempo, ha troppi refusi.

Benvenuti su Radio Menta, la web radio di Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione, Sesto San Giovanni, Milano. Scrivici a radiomenta@cooplotta.org.

grazie al progetto Forum. Progetto TR88 dell'ATS di Milano.

0: entusiasmo alla 417esima puntata di Canguro Radio Menta Share Radio dagli studi dalle Thomas Edison numero 438 Sesto San Giovanni Milano. Oggi è il 27 maggio, mercoledì 2026, sono le 10.30 e anche Sant'Agostino di Canterbury. E allora, livello di spagnolo altissimo, mi dica un proverbio: o la va o la spacca. Le faremo sapere, ci presentiamo a rotazione. Ciao Danita.
1: Ciao da Biagio.
2: Ciao da Vittorio.
3: Ciao Thomas.
1: Ciro.
4: Cristina è il nostro regista, c'è
1: sì,
4: il regista.
1: Ciao, ciao. ci sono Paolino in regia.
4: Allora sì, abbiamo Curtis Mayfield, ci ascoltiamo ancora un attimo Move On Up.
1: Ah no,
4: scusami. Passiamo subito la parola.
1: Sì, io l'ho
4: hai già sfumato.
1: L'ho sfumato per mettere in pausa il brano il primo brano.
4: Ok, allora direi che diamo la parola al nostro Thomas. Thomas, che cosa ci presenti oggi?
3: Sono Thomas, presento la prima canzone. Nel gramallo solo 3 minuti. Buona scuola. Grazie.

0: prima di presentare un altro brano, vediamo a Nice se c'è una barzelletta.
1: Grazie mille, Biagio della Parola. Vado con la prima barzelletta di oggi per far ridere il nostro pubblico radiofonico. Si intitola La gatta e il veterinario. Vado. Una signora chiama il veterinario perché la sua gatta perde tutto il pelo. Molto agitata, sbaglia numero e compone quello di un negozio di biciclette sotto casa. Pronto? La mia gatta perde tutto il pelo, che cosa devo fare? E il negoziante, ignaro dell'errore. Beh, le consiglio di cambiare il sellino e di pedalare a gambe larghe per una settimana.
0: Bella. Allora presentiamo a Vittorio.
2: Ciao, vi presento i Rolling Stones con la canzone Miss You. Il brano che vi presento è molto famoso, è uno dei loro classici, canzone molto ritmata su una base prevalentemente di chitarre e basso, si sente molto questa batteria che tiene il tempo, senza rallentare. I vocali sono fatti anche di parti decorative, senza parole, in cui si vede molto il talento del cantante. A mio avviso, nonostante la grande quantità di canzoni fatte dai Rolling Stones, questa è da notare. Il basso ogni tanto si fa spazio fra le chitarre. Come dicevo prima, oltre a cantare, Mick Jagger propone la sua voce per dei versi in stile rock. L'introduzione è corta, si sentono anche strumenti di accompagnamento. Sembra forse una storia d'amore con lui che cerca lei ma non si capisce bene se la troverà oppure no. Comunque sono molto contento di proporlo. Grazie e buon ascolto.

0: E un applauso, abbiamo in diretta Elena a Canguro, 417esima puntata. Oggi si parlerà appunto del Super Karaoke condotto da Michelle Hunziker. Possiamo dire che tutto è cominciato nel 1992 quando si cantava in piazza con un quasi sconosciuto Fiorello che faceva cantare la gente nelle piazze italiane. Karaoke diventò un successo e Rosario Fiorello iniziò la sua ascesa da showman. Il passaggio al testimone nel 94 al fratello Beppe, allora Fiorellino, non ebbe i risultati sperati. Nel 2015 anche una versione condotta da Angelo Pintus, che è un comico famosissimo di Canale 5. Volevamo sapere, Elena, se tu conosci il karaoke, il super karaoke, se ti piace, insomma.
1: Moltissimo, moltissimo, mi esalta purtroppo, mi esalta.
0: Okay.
1: Sì, sì, mi piace da morire il karaoke, bellissimo. Poi tanti anni fa, questo è stato mutuato da tanti anni fa che c'era accanto il musichiere.
0: Certo.
1: Quindi è vecchiotta come idea, però l'hanno rimodernata alla grande e mi è piaciuto moltissimo, l'ho visto.
0: Stasera, mercoledì 27 maggio, alle ore 21:20 su Canale 5, Michelle Hunziker riporta in TV lo storico programma con una formula rinnovata. In piazza Trento e Trieste a Ferrara si sfidano quattro squadre, ospiti Saldavinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Bene, bene. Siamo contenti.
1: Okay. Ok. Notizia strepitosa in questo giorno bellissimo, splendido di umore. Io ho scelto due brani molto ritmati perché
0: sì,
1: ci devono dare buon umore e energia, però purtroppo devo dare una notizia triste,
0: sì,
1: perché ieri è morto uno dei più grandi sassofonisti di jazz, ed è Sonny Rollins. È morto ieri all'età di 95 anni, un sassofonista leggendario, lo chiamano la leggenda del jazz. E lui poi fa un jazz molto particolare di blues, gospel e hard bop. Vabbè, comunque il brano che io porto, intanto vi saluto tutti, vi ringrazio.
0: Ciao, ciao Elena.
2: Ciao Elena.
3: Ciao Elena.
1: Ciao, ciao Ari, ciao. Allora, il brano che porto è un brano dell'Eurovision, che lo so che è un po' inviso, però a me questo brano, per me questo brano è pazzesco. È quello che ha vinto, della cantante bulgara Dara. L'esibizione si è data il 16, quando c'è stata la finale. La Bulgaria non aveva mai vinto l'Eurovision, è la prima volta, invece noi l'Italia l'abbiamo vinto ben tre volte.
0: Wow.
1: Una volta, l'abbiamo vinto tre volte l'Eurovision noi.
0: Bene, bene.
1: Vabbè, Sally è arrivato quinto, però abbiamo vinto con Gigliola Cinquetti,
0: sì,
1: nel 69, abbiamo vinto nel 90 con Toto Cutugno e poi nel 2024 con i fantastici Maneskin.
0: Wow.
1: Abbiamo, il 24 fu una bufera. Comunque il brano è Bangaranga, che è un tormentone, sta impazzando, è un rapimento, un ritmo pazzesco, stregato. Questa cantante è una giovane donna di 27 anni che ha il suo secondo album ed è nativa, ha esordito a 17 anni ed è nativa di Varna, che è una località marina pazzesca che si trova sul Mar Nero, è una zona di mare. In questo brano lei fonde angelo e demone, dice che lei si sente così, dice di lasciare la testa, di abbandonarsi all'onda musicale. Questo balletto è diventato virale, lo ballano soprattutto bambini e adolescenti. È un ritornello, è un grido giamaicano, pop elettronico a tutta birra, e canta il caos, il disordine, il caos da cui viene fuori però la creatività, la stella danzante, ed è
0: sì,
1: preso da un film del 91, Hook e Capitan Uncino, i bambini di Peter Pan, che gridano per emanciparsi dagli adulti. È una forza interiore di libertà.
2: Bellissimo.
1: Che risvegliano dentro di loro. Ok, quindi ragazzi, tutti a ballare, mani in aria, bangaranga, Dara.
2: Vai Paolino!

0: presente Cristina.
1: Grazie Thomas, ma scusa Anita, ma non stavi dicendo che volevi dire un qualcosa, un detto forse?
2: Sì, un detto del mese di maggio, vado. Maggio tutto vento più foglie frumento. Si maggio fa il pacato, giugno è condannato. Maggio sole grande, grano abbondante. Maggio ortolano, tanta paglia e poco grano.
1: Oh, bellissimo questo detto. Comunque ringraziamo la nostra Anita che tutte le volte trova sempre delle cose interessanti e originali. Io invece il brano che presento di Ximena Castro. Ximena Castro è una cantante messicana, ma la sua principale occupazione è quella di fare la parentiera. E sì, fischia.
3: Va bene, però andiamo avanti.
1: Ok, e provo magari a stare un po' più lontana. E lei appunto si occupa soprattutto di memoria, dignità e di canzoni di protesta, e ho scelto questa canzone per contrastare questa orrenda pubblicità all'Eurovision che non sarebbe dovuta andare in onda dato gli stati che hanno partecipato. E quindi dai, vi lascio con questa canzone su Mood Flotilla, che appunto sappiamo è stata arrestata illegalmente dagli israeliani e le persone sono state torturate e stuprate dall'esercito israeliano. Vamos con la flotilla. We rise, vai Paolino.
4: Desde muchos puertos sobre el mar.

0: Bene, adesso il grande piacere, si fa per dire, di presentarvi lui, il signor Biagio.
1: Grazie Paolino, della mia...
0: Ma solo per questa volta, perché...
1: E dai, presentimi sempre, lo
0: ma
1: sai
0: no,
1: che ti voglio bene.
0: Perché c'è un vincolo, cioè noi non possiamo ospitare troppo spesso la gente di Pozzuoli.
1: Ah, ho capito.
0: Cioè, il comune di Sesto San Giovanni ci ha detto così.
1: Ah, ho capito. Allora, prima di presentare il mio brano, voglio dire una cosa. Mercoledì scorso abbiamo fatto 10 anni di radio, per ricordarvi a voi che abbiamo fatto 10 anni di radio. Va bene, presentiamo il mio brano.
0: È stato il compleanno di Radio Menta, perché Radio Menta...
1: Ricordiamo che sarà anche della Terri.
0: No, Radio Menta nasce con questo format che è Canguro, quindi nasce di 10 anni fa. Poi nel tempo abbiamo creato anche un secondo podcast, un secondo format, però più recentemente Canguro invece ha 10 anni.
1: No, questo è bello. Va bene, andiamo. Il mio brano.
0: Sì, sì.
1: Il mio brano si chiama Gigi D'Alessio, Fiore.
0: Basta, vai, regista. Vado, eccolo qui.

0: E adesso abbiamo Anita.
1: Grazie mille della parola.
2: Comunque dobbiamo finirla di mandare Ciro. Canzoni neomelodiche napoletane qua.
3: No, no, ma proprio no. Abbiamo raggiunto il massimo.
4: No, è bello che canti italiano, canti napoletano, cioè.
2: Sì, ma dobbiamo eradicare, si dice così, non lo so.
3: Eradicare, bellissimo, elegante.
4: E tanto io faccio per dispetto di mente a cuore.
2: Questi terroni non van bene, no, no.
3: Ma secondo me siamo una radio padana. Adesso si mette a cantare Turna su Riento. Vai, Biagio, facci sentire. Vabbè, forse
2: emozionaci, Biagio, emozionaci.
1: Stupiscici, coinvolgici.
2: Vai, con effetti speciali, sì.
4: Dovete mettere due palle che craccheggiano.
2: Vabbè, vada. La risolviamo a microfono spento, va bene, ok, vai. Andiamo avanti, Anita.
1: Ok, propongo come primo brano Francesco Gabbani con Summer Funk. Lui è nato a Carrara il 9 settembre 1982, è un cantautore polistrumentista italiano. Come genere elettropop, pop, rock, synth pop. Ricordiamo i suoi brani nel 2016 Amen e nel 2017 Occidentali Scarma al Festival di Sanremo. Il brano Summer Funk di Francesco Gabbani è un mix tra leggerezza estiva e riflessione introspettiva. Dietro un ritmo trascinante e ironico, la canzone racconta lo smarrimento di una generazione e la resistenza alle incertezze del quotidiano, trovando nella musica e nel ballo una via di fuga e di leggerezza. Summer Funk è un brano estivo ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usa immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Il tema è il rapporto tra apparenza e autenticità, il desiderio di farcela davanti agli altri contro il bisogno di ritrovarsi davanti a se stessi. Francesco Gabbani descrive il brano come il ritratto di chi inciampa. Si perde, cambia direzione, ma sceglie di continuare a ballare comunque. Un inno alla resilienza che funziona come pezzo da spiaggia, ma resta in testa anche fuori dalla stagione. Buon ascolto di cuore.

0: Sono Thomas, presente Ciro.
1: Ah, Ciro, grazie Thomas. Allora, Ciro, ti rubo un attimo la parola per dire una notizia importantissima. Allora, ritornano i podcast di Coffee with the Blue Horse. Sappiamo ovviamente che la referenza è il cavallo blu, Marco Cavallo di Basaglia, dell'ex manicomio di Trieste, quindi un simbolo molto importante quando si parla in generale di disagio, fragilità, salute mentale. Il 2 luglio verso sera, non sappiamo ancora l'ora esatta, torna il podcast e sarà un podcast molto importante e molto interessante. Il lavoro e la salute mentale. Ovviamente è un discorso che interessa a tutti e quindi vi consiglio di rimanere in attesa il 2 luglio, va bene, potete ascoltarlo anche il 3 luglio e lo troverete ovviamente su shareradio.it nella nostra pagina Radio Menta, oppure su mixcloud.com e cercate radio trattino sotto Menta. Ma scusa Anita, volevi dire qualcosa prima di passare alla linea Ciro?
2: Certo, c'è una nuova barzelletta, la seconda di oggi. Il colloquio di lavoro si intitola. Posso andare?
1: Ma certamente.
2: Ok, il colloquio di lavoro, seconda barzelletta. Un uomo si presenta per un colloquio di lavoro in un grande ufficio. Il direttore gli chiede, mi dica qual è il suo più grande difetto? E lui, son fin troppo onesto. Il direttore replica,

0: E adesso abbiamo Paolo.
1: Grazie, grazie, grazie. Un attimo che mi sistemo, perché sono alla regia anche il mio brano. Allora, il primo brano che ho scelto per questa 417esima puntata, abbiamo fatto 10 anni e una settimana oggi, giusto?
2: Sì, giusto, sì, sì. E infatti giusto, io mi giusto. Sento più vecchia di una settimana.
1: Anche io ho qualche acciacco in più rispetto alla settimana scorsa.
2: Sì, sì, sì. Ma vedo infatti dal titolo della tua canzone, che non ovviamente spoilero.
1: Ecco, vabbè, dimmi, non dire il titolo, ma dimmi che significa.
2: Martello pneumatico.

0: Ah, però, per quello che dicevo, penso che proprio dopo i 10 anni si cambia tutto.
1: Va bene, e, allora, martello pneumatico tradotto, o meglio, nella versione inglese è sledgehammer.
0: Sledgehammer.
1: Ok, va bene. È un brano di Peter Gabriel tratto da un album che si chiama So del 1986. Peter Gabriel, classe 1950, cantante, compositore britannico, raggiunge il successo, cioè famoso per essere stato il frontman di un gruppo eccezionale che sono stati Genesis, poi intraprende una carriera solistica, ormai solista, da solista da tanti anni ormai, sperimentando numerosi linguaggi musicali. Questo brano appunto a me piace tanto, martello pneumatico, diciamo che mi è più facile da dire, ascoltiamolo. Peter Gabriel, classe 1986, buon ascolto.

0: E adesso abbiamo, prima di dare la parola a Cristina, diamo la parola ad Anita.
1: Grazie mille Ciro per la parola, una filastrocca su maggio. Vado. Maggio, sempre cortese, è il mese delle rose, porta dolci.
2: La capitella. Sarò pure.

0: che
1: ecco, siamo di nuovo in
0: linguaggio
1: diretta.
0: Forbito, stavamo dicendo che abbiamo perso
1: un attimo. Sono comprato perché li vendevano a 2 euro al chilo i libri, ho comprato un mezzo chilo di libri e mi è capitato mezzo vocabolario, dalla A alla L, sì.
0: Quindi dopo la L già non ci stanno.
1: Sì, faccio fatica.
0: Ma così noi ti comprendiamo meglio. Allora, anch'io seguo un po' l'onda, una canzone allegra, una canzone da ballare, dei Ramjax. I Ramjax sono un gruppo che fa Celtic Punk, sono in realtà australiani e non irlandesi, ma molti di loro sono di origine irlandese. Questa canzone è un Irish Pub Song, è una canzone semplicissima che dice solo che c'è un pub irlandese un po' dappertutto. Non so se a Pozzuoli ci sono i pub irlandesi, ma lo verificheremo.
2: Non ci sono
0: i pub irlandesi, ma gli irlandesi di Pozzuoli? Neanche, vabbè.
3: Ma se uno vuole uscire la sera, qualche
2: vai tranquillo perché non ci sono neanche i ladri a Pozzuoli.
0: Niente, Pozzuoli è
1: Pozzuoli. Ci sono solo gli assassini.
2: No, non ci sono. Gli adesso sono subiti.
0: Pozzuoli forever, io
2: perché
0: vorrei
2: sì, ormai si conoscono tutti chi sono i ladri, chi sono gli assassini. A Pozzuoli li adesso sono subito.
1: Va bene, ok.
0: Allora, quindi io direi fatto,
1: ma se Gomorra l'hanno girato a Pozzuoli.
2: Girato a Pozzuoli, subito a Napoli.
1: Sì.
0: Ovviamente. Va bene, dai. Allora ci ascoltiamo questa Irish Pub Song, una canzone da pub irlandese con i Ramjax. Vai, regista.

0: Prima di presentare un altro brano, presentiamo Anita con una sua barzelletta.
1: Grazie Biagio di Pozzuoli per la parola. Adesso andiamo con un'altra barzelletta. Si intitola Mi piace come ragioni. In classe la maestra si rivolge a Pierino e gli chiede: ci sono 5 uccelli appollaiati sul ramo. Se spari a uno degli uccelli, quanti ne rimangono? Pierino risponde: nessuno, perché con il rumore dello sparo voleranno via tutti. La maestra: beh, la risposta giusta era 4, ma mi piace come ragioni. Allora Pierino dice: posso farle io una domanda adesso? La maestra: va bene. E Pierino: ci sono 3 donne sedute su una panchina che mangiano il gelato. Uno lo lecca delicatamente i lati, la seconda lo ingoia tutto fino al cono, mentre la terza dà piccoli morsi in cima al gelato. Quale delle 3 è sposata? L'insegnante arrossisce e risponde: suppongo la seconda, quella che ingoia il gelato fino al cono. Pierino: beh, la risposta corretta era quella che porta la fede, ma mi piace come ragiona.
0: Ah, bella. Allora presentiamo a Thomas.
2: Sono Thomas, presento seconda canzone. Celine Dion, I Am Alive. Buona ascolta.

0: E adesso abbiamo il faraone Paolo.
1: Ah sì, scusate, mi sai che me l'ho distratto e pensavo che era colpa, che era che toccava ad altri, va bene. Allora, il mio secondo brano è un brano di Bob Dylan. Si chiama, anche qui è un po' difficile, I don't believe you, qualcosa del genere.
2: Sì, sì, I don't believe you. Okay. Io non credo in te.
1: Io?
2: Non credo in te.
1: Io non credo in te? Ok. Sì. È un brano del 1964, tratto dall'album Another Side of Bob Dylan. Ve lo faccio ascoltare però con questa, non è proprio una cover, però Bob Dylan canta con George Harrison, che è stato chitarrista e cantante dei Beatles, in questa versione pubblicata nel 1969. Quindi il brano è di Bob Dylan, però interpretato da Bob Dylan e appunto George Harrison. Buon appetito. Buon ascolto.

0: prima di presentare un altro brano, presentiamo Anita con la sua barzelletta.
1: Grazie mille, Biagio. La prossima barzelletta si intitola Corso di Bon Ton. Vado.
0: Vai.
1: Ci sono due amiche. Ciao cara, tutto bene? Sì, grazie. E tu? Io sono stata in crociera, MSC Crociera. Grazioso. Poi in un albergo 5 stelle extra lusso. Grazioso. E tu? Io ho frequentato un corso di Bon Ton. Ah, e cosa hai imparato? A dire grazioso invece di sti cazzi.
0: Bella. Adesso presentiamo a Vittorio.
2: Ciao, vi presento Pearl Jam con la canzone Even Flow. Il brano che vi presento è un hard rock di qualità. L'album da cui è tratto, se non sbaglio, è il primo della band, che si presentò con un album d'esordio molto forte, in cui sono contenute varie canzoni piuttosto importanti. Si sentono molto le chitarre, a un certo punto c'è un assolo, poi sembra che la canzone stia finendo, invece riparte con un cantato molto energico dove il cantante è protagonista, anche se i suoi compagni fanno di tutto per farsi notare, con questi suoni di chitarra che reggono la struttura della canzone. È un brano che valse al gruppo molto successo e anche i loro fans lo considerano un brano che difficilmente ti scordi. L'introduzione si basa più che altro su una chitarra pesante che si fa notare insieme alla batteria. C'è spazio anche per il basso, che però tra gli strumenti fa fatica a emergere perché il pezzo è molto pieno di suoni. Grazie e buon ascolto.

0: E adesso vi presentiamo Shiro che ci presenterà la sua canzone.
1: Ma prima diamo la parola a Cristina.
2: Ma grazie Simone. Io volevo ricordarvi questo appuntamento molto importante del 2 luglio in cui si
3: aspetta che ti do conferma del 2 luglio, eh?
2: Ok.
3: Giugno, sto guardando sul calendario, il 2 luglio è un giovedì, sì, va bene.
2: Allora, il 2 luglio ci sarà in onda il podcast di A Coffee with the Blue Horse e si parlerà del lavoro in salute mentale. Visto che Paolino è qua con noi e che fa parte del gruppo collettivo Coffee with the Blue Horse, volevo che magari ci dicesse qualcosina in più su questo argomento che è molto importante.
3: Sì, innanzitutto a differenza di Canguro, che sicuramente trovate in podcast il mercoledì pomeriggio, ma va anche in diretta mercoledì mattina alle 10:30, il secondo format dedicato a Marco Cavallo. Marco Cavallo è il cavallo di cartapesta costruito da alcuni artisti, dagli internati dell'ex manicomio di Trieste negli anni 70. Il format è dedicato appunto a Marco Cavallo, che è un simbolo della rivoluzione culturale della salute mentale. Va solamente in podcast, quindi non va in diretta. Noi lo registriamo giovedì pomeriggio presto del 2 luglio e entro sera sarà disponibile appunto sulle piattaforme di Share Radio e di Mixcloud. E il tema è il lavoro in salute mentale, quindi si parlerà di inserimenti lavorativi, fasce protette e quant'altro. Abbiamo in studio tre persone che hanno avuto o hanno esperienza che hanno lavorato appunto in fascia protetta, che hanno avuto questo tipo di esperienze, e poi avremo due ospiti ancora, due professionisti, credo che siano due educatori, un uomo e una donna, che lavorativamente si occupano di inserimenti lavorativi e di lavoro legato appunto alla salute mentale. Abbiamo preparato una scaletta con numerose domande e affronteremo, spero, l'argomento nel più ampio modo possibile.
2: Infatti ricordiamo che è molto importante il lavoro, nel senso che molte persone vogliono lavorare anche se hanno magari alcune difficoltà. In Italia esiste la legge 68 che consente di entrare nelle categorie protette. Le categorie protette non vuole ovviamente dire non lavorare o niente, ma vuole semplicemente chiedere una maggiore attenzione per delle persone che hanno comunque delle fragilità mentali, ma a volte non solo mentali, ovviamente anche fisiche, eccetera. Ricordiamo anche che questa legge 68 permette ai datori di lavoro di avere un notevole sgravio fiscale e ovviamente di lavorare con persone eccezionali. Ma a questo punto ridiamo la parola
3: al nostro... volevo semplicemente chiudere che io sono poco esperto di questa, anzi è previsto che io mi occupi della regia, ma non credo che parlerò molto durante questa registrazione, però come posso dire, la mia esperienza, insomma, un po' così, mi porta a pensare che molto spesso le proposte di inserimento lavorativo e le proposte lavorative sono quasi sempre o molto spesso sempre nell'ambito della cura del verde, dell'assemblaggio e delle pulizie, come se le persone non potessero fare altro. Io mi piacerebbe appunto affrontare questa cosa il 2 luglio.
2: Sicuramente.
3: Perché credo che le persone anche hanno avuto o che hanno anche una difficoltà di carattere psichiatrico o comunque psichico abbiano anche, cioè oltre che il diritto, anche
2: capacità.
3: La capacità di fare anche altro, insomma.
2: Sicuramente, comunque è anche vero che nel sito di quello che era la provincia di Milano, che adesso si chiama Apple, c'è proprio alcune pagine dedicate alla ricerca di lavoro, e devo ammettere che in quelle pagine ci sono svariati lavori anche completamente diversi. Però sono d'accordo con Paolo, spesso si tende un pochettino a non responsabilizzare abbastanza persone che sono perfettamente in grado di prendersi delle responsabilità e che nel passato magari hanno avuto già importanti esperienze lavorative, o che hanno fatto corsi e che comunque hanno moltissimo da dare in questo campo.
3: Allora, sì, cioè, io direi che bisognerebbe partire chiaramente con diciamo, poi non tutto è possibile sicuramente, però bisognerebbe anche partire dal fatto di a chiedere cosa ti piacerebbe fare,
2: ovviamente,
3: insomma, perché è importante.
2: È vero, è molto importante. A volte qualche persona viene non sa molto bene cosa fare, allora si prova a fare qualcos'altro, però il punto che solleva Paolo è sicuramente fondamentale. Tante persone possono e vogliono lavorare ed è giusto offrire una dignità come si offre a tutti, anche se ultimamente di lavoro in Italia si muore una persona al giorno in incidenti lavorativi, ma i giornali non danno mai molto spazio a questi incidenti, preferendo sempre le notizie più sensazionali. È assurdo che in un paese come l'Italia si continui a morire di lavoro tutti i giorni. Ma adesso buttiamoci su qualcosa di più leggero, posso dirlo, Shiro, ma molto
1: sì.
2: Bello.
1: Adesso vi mando Roberto Vecchioni con Samarcanda.
3: No, aspetta.
2: Samarcanda è lontana,
3: sì,
2: in Uzbekistan.
3: Ok, però eccolo qui. No, ma non vuole partire il brano.
4: Se non vuole partire abbiamo una barzelletta.
3: No, ah, vabbè, ok, però... Ah, sì, sì, è partito.
2: Eccolo, Roberto Vecchioni.
3: Sì, sì, però se vuoi... Vai, Anita. Aspetto.
4: Va bene, barzelletta, vado, aumento assicurato, è la prossima barzelletta, è il titolo. C'è una donna di servizio che chiede alla padrona di casa un aumento di stipendio. Madame, ho bisogno di un aumento. La signora, molto irritata, chiede: Maria, perché pensa di meritare un aumento? In fondo lavora qui soltanto da 3 mesi. Madame, ci sono 3 ragioni per le quali penso di meritarmi un aumento. In primo luogo, io stiro il vestiario meglio della signora. Chi lo ha detto? Lo ha detto il padrone. In secondo luogo, io cucino meglio della signora. Che assurdità! Chi può aver detto questo? È stato il padrone che lo ha detto. In terzo luogo, io sono migliore della signora anche a letto. Brutta cattivona! Ed è stato mio marito a dire anche questo? No, madama, è stato l'autista. Quanto vuoi di aumento?
2: Buona.
3: Ascoltiamo...
2: Andiamo con Roberto,
3: sì,
2: Vecchioni.
3: Samarcanda. Eccolo.

0: sul finire le note di Samarcanda. Samarcanda, ne stavamo parlando prima, che comunque è una città che esiste veramente in Uzbekistan, sulla via della seta, e si dice che sia una città bellissima, una città blu. Allora, adesso toccherebbe al nostro Biagio, ma mi sembra che Anita volesse salutare qualcuno, vero Anita?
1: Sì.
0: Salutiamo
1: Terry, miau miau miau, Mario, che ha avuto un impedimento, Massimo e Gennaro.
0: Salutiamo tutti.
2: Salutiamo a tutti.
0: E salutiamo anche i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Tutti un bel ciao, hola, ciao.
0: Hola, ciao ciao.
2: Salutiamo allora tutti, todas.
0: Bravissimo. Ascolta, per caso è una canzone napoletana quella che presenti, Biagio?
2: Lo sai che penso che è italiano questa canzone? Penso, non lo so perché non ho mai sentito neanche io.
0: Ah, è una sorpresa anche per te. Va bene, come si chiama sta canzone?
2: Bum Bum, di Gigi D'Alessio.
0: Vabbè, regista, se ce la fai...
3: Sì, vediamo in quale lingua canta.
2: Buon ascolto a tutti.

0: Adesso vi sediamo Anita.
1: Grazie mille Biagio della parola, sei simpaticissimo, anche se sei di Pozzuoli, comunque sono contentissima.
0: Grazie Anita.
1: Di vederti sempre qui con noi, a Radio Menta Canguro, doing, doing, doing. Allora, il mio secondo brano è un brano rocchettaro, diciamo, si tratta di John Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. John Jett and the Black Hearts è un gruppo, una rock band statunitense formatosi a Los Angeles, California. È un inno energico che celebra la musica rock e il potere liberatorio del ballo. Ve la dedico e vai con le scariche di rock, Paolino.
2: Vado.

0: abbiamo Elena in diretta. Ciao cara.
1: Ciao, ciao ragazzi, a tutti.
0: Come va? Ti vuoi che ti leggo il tuo oroscopo?
1: Bene va, no, non ho capito Anita, scusami.
0: Vuoi che ti leggo il tuo oroscopo? Tu sei della Vergine.
1: Sì, sono della Vergine.
0: Ok,
1: sì.
0: Questa settimana, dal 24 al 30 maggio, lavoro, efficienza ai massimi livelli, grazie a Marte. Chiudete il mese con un successo meritato. Amore, la stabilità affettiva e i piccoli gesti quotidiani valgono oro. Benessere, vi sentite forti e lucidi per gestire ogni vostro impegno. Direi che va alla grande questa settimana.
1: Mamma mia, che bomba, guarda.
0: Una bomba! Cosa ci presenti di secondo brano?
1: È proprio una bomba rock, in continuità con il tuo brano. Allora, il brano è di Ozzy Osbourne.
0: Sì?
1: È un brano molto famoso del 1980, Crazy Train. Questo brano lui l'ha scritto quando si è imposto come solista, perché lui era il frontman dei Black Sabbath,
0: okay.
1: Un gruppo, un quartetto, va bene, lui in realtà è morto purtroppo l'anno scorso a 76 anni, perché aveva molte dipendenze, però è morto di infarto perché era molto intossicato dalle dipendenze di alcol, di sostanze. È un personaggio molto forte, carismatico. Crazy Train significa treno folle, infatti questo brano parla proprio di follia, perché all'epoca c'erano i due blocchi, il sovietico e l'americano, che si scontravano. C'era il problema della manipolazione dei media, delle notizie, dello spionaggio, e questo è un brano straordinario. Lui è stato uno degli iniziatori, come pure Led Zeppelin, degli iniziatori dell'heavy metal e dell'hard rock, che sono messaggi forti, potenti. Lui è chiamato il principe delle tenebre, Prince of Darkness.
0: Wow!
1: Così lo chiamano. Lui in realtà ha una storia molto particolare, viene proprio dal basso, perché lui è della contea di Birmingham, del Regno Unito, però viene da un quartiere operaio molto degradato, che era Astor, era figlio di due operai, c'erano i cantieri in questo lui ha 15 anni in questo distretto, lui a 15 anni non ne ha voluto più andare a scuola, viveva per strada e praticamente poi ha fondato questa band, aveva solo 17 anni, ha fondato questa band, però a trentenne si è imposto come solista. Il pezzo è fortissimo e c'è un assolo di chitarra fantastico, un riff che è del suo chitarrista Reddy Roals. Nel 98 hanno tentato una reunion, ma non gli è andata bene. Niente di meno, ha pubblicato qualcosa come 25 album in tutta la sua carriera, e Madonna, mi sfugge.
0: Non ti preoccupare.
1: Black Sabbath, perché il sabbat è la danza delle streghe,
0: sì.
1: Quindi drammatizziamo un po' tutto, e il Shabbat significa riposo, era il settimo giorno, il sabato in cui Dio si riposò. Vabbè, dedichiamocela a noi tutti, e buon fine settimana, e vi saluto e vi ringrazio.
2: Okay.
0: Ringraziamo te, alla prossima.
2: Grazie.
0: Elena, a mercoledì prossimo. Ciao cara, ciao.

0: Siamo arrivati al termine di questa 417esima puntata di Canguro e volevo dire che il problema delle menti chiuse è che hanno sempre la bocca aperta.
1: Hai ragione, ma chi è arrivato?
0: Chi è arrivato?
2: Madonna, che paura, avvisatemi quando arrivano certi mostri. Aspetta che ti apro il microfono.
1: Ma com'è buono lei?
2: Sì, lo so.
0: Ma com'è buono lei?
2: È il mio lato umano.
3: Numero 9, 9.
2: Sì, vai, è aperto.
3: Che caldo fa, l'avete già detto, vero?
1: Un po' di volte ci abbiamo pensato.
3: Esagerato. E vorrei quindi proporre un cambio del meteo, se possibile. Si può? Simone?
1: No, sì.
4: Certo.
2: Okay. Stiamo aspettando il tir dei ghiaccioli.
1: Ma adesso abbiamo già iniziato gli scavi di là, perché tu sei entrato direttamente per fare la piscina.
3: Ah sì?
1: Sì, ma privata, solo per noi.
3: Ah ok, fantastico, era la sorpresa.
1: Infatti è venuto l'idraulico, non per riparare.
3: Com'è andata?
1: Ha cambiato il rubinetto perché era da
3: Enrico, ma ha messo qualche brano musicale già che
1: no,
3: c'era.
1: No, però ha iniziato anche lui, ci ha dato dei consigli idraulici sulla piscina, come riempirla, mantenere. Quindi la prossima settimana direi tutti col coccodrillo gonfiabile o quello che vi
3: pare.
0: O con la bambola gonfiabile.
1: Allora,
3: bene.
1: Siamo in coda di questa 417.
2: A viaggio dobbiamo darci i braccioli perché non sa nuotare.
4: Bravo, è vero.
0: Ce l'hai il coccodrillo? Coccodrillone?
4: No, non ce l'ho. Paolo, con il coccodrillo.
2: Va bene.
1: Allora, siamo
2: vero,
1: in
2: te lo compro vero e affamato.
1: No. Ma quello lo troviamo, non c'è problema.
0: Salutiamo a rotazione. Ciao da Anita, mercoledì prossimo 10:30.
1: Ciao da Cristina, vi ricordo, ascoltateci sull'app di Share Radio, non siate timidi, scriveteci, contattateci, veniteci a trovare nei nostri studi di Viale Edison a un numero misterioso.
0: 438.
1: Per fortuna che c'è Anita. E chi c'è di fianco a me?
4: Ci sentiamo settimana prossima da Shiro.
2: Io sono Paolino in regia e ci sentiamo mercoledì e anche se aspettate qualche ora, scusate, potete
0: riascoltare il podcast.
2: Esatto, scusate.
0: La voce che
3: è commosso, non vedo l'ora di postare il podcast. Allora un saluto anche da Christopher.
5: Un saluto da Vittorio.
4: Un saluto da Biagio.
0: E adesso abbiamo il brano di coda, esatto. Cat Stevens, Where Are You? Dove sei tu? Ciao ragazzi!
2: Ciao!
6: Ciao.

So in this sense, all music is yours.

Ti è mancata la speranza, la forza e l'uguaglianza dei contadini curvi sulla terra. Ti è mancata l'innocenza, la perseveranza di un raccolto andato a male a primavera. Ti è mancata una patria e un po' d'appartenenza, il sentire delle tue radici. Forse il senso del dovere oltre a quello del piacere, un po' di sale e

semideus chuchen, el semideus controlen, gobernen, chuchen.

se ti facciamo un due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

Buon pomeriggio, sono le 16:15 esatte e qui su Shell Radio è l'ora della merenda metropolitana. Io sono Lavana e sono pronta a portarvi in giro per un nuovo quartiere di Milano. Ma iniziamo con la sigla!

E allora oggi è mercoledì 27 luglio, no, in realtà è maggio, però veramente la temperatura oggi è quella di luglio, quindi non ho capito bene come siamo passati da maggembre, come dico io, a una sorta di luglio con questo caldo. Ma noi andiamo lo stesso a fare una passeggiata virtuale in un quartiere di cui vi avevo dato degli indizi. Il primo indizio era quello che ha una frazione che è il suo diminutivo. In realtà non è proprio una frazione, eh? È una zona dello stesso quartiere, un'appendice, una parte di esso che si sviluppa attorno alla via che porta questo nome, con Ino appunto. Ma avete capito? Io penso di no. Il secondo indizio ci viene in aiuto. C'è una bocca della verità, un po' più piccola della sua parente

romana e di terracotta, che se ne sta lì ad aspettare coraggiosi che abbiano voglia di provare a mettere la mano nelle sue fauci. Bah, sta lì alla fine di un muretto di mattoni rossi che costeggia il lato di via Privata Tartini e arriva all'angolo di via Carnevali. Avete capito dove siamo? Siamo a Dergano. E la fabbrica di cioccolato del terzo indizio? No, non è quella di Willy Wonka, ma è quella di Zaini, che dal 1926 ha la sua sede in via Carlo Imbonati al Civico 59. E in realtà vi devo dire che non è stata l'unica fabbrica di cioccolato della zona, perché non proprio lontano da lì, tra via Legnone e via Crespi, c'è stata anche, dal 1932 agli anni 70, l'Italcima, un'altra fabbrica di cioccolato che stava in un edificio progettato da Gio Ponti. Però non c'è più. Invece Zaini è ancora lì, anche se non è proprio più una fabbrica, e ci accoglie con la sua insegna un po' retro, che riporta la data di fondazione di questa cioccolateria. È un muro rosso su cui troviamo una tavoletta di cioccolato metà scartata e una caricatura di Luigi Zaini. Ma torneremo dopo a raccontare di questa fabbrica, perché la sua storia merita di essere raccontata. Oggi Dergano è un quartiere che, come tanti altri, è variopinto e mescolato. In passato ovviamente è stato anche lui un comune compreso nella pieve di Bruzzano, poi annesso ad Affori e successivamente a Milano. Le sue origini sono molto antiche. Viene nominato addirittura in un testamento del 1186, ma il suo nome ha delle origini ancora più lontane, e bensì celtiche addirittura, dalla parola Devros, che significa quercia. Dergano ovviamente è cambiato nel tempo, come tutto il resto della città. Da borgo rurale è diventato una zona di fabbriche e industrie, e infatti qui hanno avuto sede la chimica farmaceutica Carlo Erba, la Mapei e tante altre ancora. Prima di andare a fare un giro a scoprire questo quartiere, però, ascoltiamo una canzone.

0: E Franco Califano ci ha portato tra le strade di quartiere, probabilmente il suo un quartiere romano, mentre noi torniamo nel nostro milanese e cominciamo a fare la nostra passeggiata virtuale in Dergano. Come ci arriviamo? Ci arriviamo con la metro gialla, ovviamente, e possiamo scegliere la fermata o Dergano, che ci fa uscire verso la fine di via Carlo Imbonati, oppure la fermata di Maciachini, che ci fa uscire all'inizio della stessa via. Vi avviso, io oggi passeggerò un po' in modo meno logico, un po' più a sentimento, perché, non lo so, Dergano si presta a un vagare un po' più così, che piuttosto che seguire una via dopo l'altra. In realtà si potrebbe farlo benissimo, basta che percorriamo via Carlo Imbonati, entriamo in piazza Dergano e via dicendo. Ma credo che in questo modo si perderebbe qualcosa dell'anima di questo quartiere. Vi fidate di me? Allora facciamo così. Da Maciachini prendiamo via la Jenner. E lo so, è trafficata, ma la lasceremo tra poco. All'angolo tra Viale Jenner e Via Porro, anticipata da un piccolo giardinetto, troviamo la Cascina Boscaiola, o della Boscaiola, una costruzione del XV secolo, che è la memoria del borgo rurale che questo quartiere fu. Oggi ristrutturata e, insomma, rimane lì, a memoria. Se camminiamo avanti di pochi metri, troviamo una grande costruzione di cui ci colpisce subito l'alta ciminiera colorata. Questo edificio dal 2009 è la sede della collezione Branca, proprio lì dove per tanto tempo c'è stata la fabbrica dei fratelli Branca, quelli sì del Fernet, del Branca Menta. Oggi è un museo che racconta la storia di questa eccellenza italiana attraverso migliaia di oggetti pubblicitari, strumenti di lavoro, curiosità. E se avete voglia, potete andare proprio a vederla e prenotare una visita guidata per scoprire i segreti di questa azienda. Continuiamo la nostra passeggiata e prendiamo via Livigno. Sulla sinistra ci troviamo un bel parco ben curato, verde, tranquillo, che in passato però è stato l'ospedale Agostino Bassi, costruito dopo una epidemia di vaiolo e rimasto in funzione fino al 1970. Oggi è Parco Nicolò Savarino ed è un punto importante per il quartiere. Prendiamo via Monte San Genesio e sbuchiamo di nuovo in via Carlo Imbonati, davanti a un grande edificio moderno a rettangoli colorati, in cui hanno sede vari uffici, tra cui quelli della Star, quelli dei Dadi proprio. Percorriamo un po' questa benedetta via Carlo Imbonati con il suo traffico e i suoi negozi di ogni genere e nazionalità. E procediamo ancora un po' e svoltiamo a sinistra. Ah no, prima di svoltare a sinistra in realtà c'è un'altra ciminiera che ci colpisce all'occhio subito così, ed è quella della Carlo Erba che già vi avevo citato prima. Continuiamo sulla nostra strada e ora sì, svoltiamo a sinistra ed entriamo in via Conte Verde, dove l'atmosfera cambia, si fa più tranquilla, case di ringhiera, case più di tempo fa. E all'angolo con via dei Carafa, ecco che troviamo il murale che rappresenta Dergano. Una donna con in mano e attorno delle ghiande. La donna è l'idea della comunità del quartiere che accoglie e le ghiande si rifanno un po' all'origine celtica del nome. Poco più avanti, eccoci in piazza Dergano, il centro del quartiere con le panchine, il tavolo da ping pong, un chioschetto di fiori e attorno i negozi e i bar. Possiamo proseguire o se vogliamo possiamo anche fermarci un attimo lì, perché è un bel posto, oggi poi riqualificato. Ma se proseguiamo e prendiamo via Tartini, ci accoglie all'improvviso un disegno sul muro di un San Gaetano circondato da fiori gialli. E questa è una delle opere del Magico Museo nel Borgo, che è una collezione diffusa tra vie, piazze, parchi e botteghe del quartiere. Ce ne sono veramente tante da scoprire e quindi provate ad andare a cercarle. È curioso cosa potete trovare. Proseguendo per via Tartini, possiamo poi andare a trovare la Bocca della Verità, di cui vi ho parlato prima, di cui in fondo non si sa molto. È lì, su questo muretto, ma non c'è una grande spiegazione del perché, del per come e da dove sia venuta. Poi proseguiamo ancora e possiamo prendere via Carnevali, via D'Avanzati, e arriviamo a un punto in cui si incrociano via D'Avanzati, via Acciaia e via Guerzoni. Un triangolo che ha qualcosa di magico. La mia impressione è che in realtà questo sia proprio il cuore vivo e pulsante del quartiere. Una piazzetta che in realtà forse non è proprio davvero una piazzetta. Tre querce, tanti colori, gente seduta sulle panchine, bambini che giocano e negozi di quelli di una volta, quelli che sanno ancora di relazioni umane. Io sono finita in via Guerzoni e ho trovato una cosa molto rara, un calzolaio, ma ancora meglio, un calzolaio giovane eppure simpatico. Ciao Christian.
1: Ciao, buonasera.
0: Allora, cosa mi racconti? Come sei finito ad Ergano a fare il calzolaio?
1: Niente, abbiamo trovato questo posto con mio padre 10 anni fa e l'abbiamo rilevato, perché qua è storico ed è 120 anni che c'è un calzolaio in queste quattro mura, diciamolo così.
0: E come vanno gli affari?
1: Bene, bene.
0: Abbiamo appena visto una signora, ti ha dato 5 centesimi di mancia.
1: Comunque bene, si lavora parecchio, cioè, l'importante è saper lavorare, si lavora sempre comunque.
0: E cos'è la cosa che ti piace tanto di questo lavoro? Che è un po' un lavoro così, che è quasi in via di estinzione, no?
1: Vabbè, no, dare vita a nuove robe, cioè tutte le robe vecchie dalle vite, perché tante volte la gente rimane incredula, perché le rivede splendenti, non erano così quando me le ha riportate.
0: Ah, bello, quindi è una cosa...
1: Sì, è un orgoglio, cioè mi viene... sono felice dentro, diciamola così.
0: Beh, non è poco, penso, fare un lavoro che ti dà questa soddisfazione. Allora, io penso che ti porterò un paio di scarpe.
1: Quando vuoi, sono sempre qua.
0: E ti ringrazio, ti lascio lavorare. Ciao, Christian. Mille.

0: E chissà se gli stivali fatti per camminare di Nancy Sinatra li ha fatti Christian, il nostro calzolaio di via Guerzoni. Probabilmente no, perché non c'era all'epoca. Però è una, così, un caso che questa canzone arrivi proprio adesso. Allora, in via Guerzoni in realtà troviamo altre realtà, altri negozi, oltre al simpatico calzolaio rapido di cui abbiamo parlato poco fa. E ci sono tante cose, cioè tanti negozi da scoprire, un falegname con delle creazioni in vetrina che sono veramente carine, oppure un negozio di ceramica, oppure tanti altri negozi da andare a esplorare. E quindi, oltre che via Guerzoni, potete farvi una passeggiata nelle strade limitrofe. Andate a scoprire questo quartiere, io spero di invogliarvi, ecco, ad andare a vederlo. Adesso però è arrivato il momento del tavolo della merenda di oggi, che va di nuovo in esterna. Allora, oggi il tavolo della merenda è in Dergano a Mamosca e con noi c'è Francesca Rendano.
1: Ciao!
0: Ciao Francesca, come stai?
1: Bene, tutto a posto, bene, bene.
0: Allora, cosa ci racconti di Dergano?
1: Allora, Dergano è un bellissimo quartiere pieno di tantissime cose. Prima di tutto di storia, perché è un quartiere che da tanto tempo è proprio un borgo, con una sua piazza, con una sua chiesa, con le botteghe artigiane storiche che esistono da più di 50 anni. Quindi è molta storia. Era il quartiere dove vivevano molti di quelli che lavoravano in Bovisa, che era una zona un po' più industriale, e questa è una cosa che ci piace molto e che si sente anche passeggiando per le strade, guardando i palazzi. Ci sono antichi palazzi, dei cortili bellissimi, insomma, quindi ci piace molto. Ora è anche molto fermento, negli ultimi 10-15 anni c'è stato un po' un ricambio di persone, ci sono tantissimi abitanti che hanno voglia di fare cose... di fare cose in giro, anche nello spazio pubblico, eccetera, e niente, quindi è veramente ricca di interazioni, persone che si vogliono conoscere, eccetera.
0: E tu come ci sei arrivata, o quando ci sei arrivata?
1: Allora, io ci sono arrivata nel 2009, perché passeggiando per Milano stavo cercando il mio quartiere. Io non sono di Milano, quindi mi sono messa a passeggiare per cercare di capire quale fosse il quartiere mio, diciamo. Mi sono trovata a passeggiare per la Bovisa, ho visto tutti gli studenti e cose così, beh, mi piaceva quell'atmosfera, però poi in realtà mi sono allungata verso Dergano e ho scoperto questo
0: un nuovo
1: mondo, sì, un borgo, insomma, così, non lontano dalla vitalità degli studenti, però insomma, appunto, ricco di storie, eccetera, e quindi ci sono arrivata in quel momento. In quel momento, insomma, era un momento un po' strano per l'Italia in generale, perché le botteghe qui sono rimaste aperte, ma molti negozi avevano chiuso, c'erano tante serrande abbassate, insomma, così. E quindi in realtà il tessuto delle persone, degli abitanti, aveva voglia di fare qualcosa, di far rivivere il quartiere. Quindi più o meno da quel momento, appunto 10-15 anni fa, questo fermento si è attivato e quindi mi è piaciuto moltissimo, ho preso casa qui e sono venuta a vivere qui.
0: E quindi hai trovato un terreno fertile per la tua vita personale, ma non solo, quindi anche tante relazioni, qualcosa da inventare, diciamo così.
1: Sì, ha una particolarità che anche mi aveva attratto in quel momento e che continua a essere molto interessante di questo quartiere, che è un quartiere molto giovane, nascono un sacco di bambini, ci sono tantissime coppie giovani, anche senza figli, che vengono a vivere qui perché le case ancora... i prezzi si sono alzati, però sono più bassi rispetto a altre zone della città più centrali, quindi vengono qui proprio per, io mi fa un po' ridere, però per riprodursi, diciamo. E quindi in realtà ci sono tantissime giovani famiglie, tantissime famiglie anche di persone che non sono di origini italiane, e c'è un'interazione molto forte, ovviamente grazie alle scuole, così, tra queste diverse comunità, quindi è molto bella, energica, diciamo, come
0: quindi un terreno fertile in tutti i sensi,
1: sì, sì,
0: a questo
1: infatti,
0: punto
1: infatti, sì.
0: Perfetto. Se dovessi invece trovarle un difetto, perché avrà anche un difetto anche questa zona,
1: è che ci piace a tutti talmente tanto che siamo tutti sempre qui, quindi siamo sempre noi, siamo tanti, però insomma ogni tanto c'è questa cosa che ci diciamo, vabbè, vado a fare un giro fuori zona, vado ad Affori, cioè,
0: ma portate il passaporto,
1: portiamo il passaporto chiediamo il passaporto per entrare qui.
0: Allora non ho incontrato il controllo giusto, perché
1: forse in realtà il passaporto, non sai come sia il nostro passaporto, magari era una caramella, un sorriso, chi lo sa.
0: Bella questa è molto molto bella, mi piace, quindi se non si sorride non si può entrare, sì, ad Ergano, sì. Perfetto, allora prima di continuare, allora io farei così, metterei una canzone. Tu hai una canzone che ti piacerebbe ascoltare?
1: Allora, per prospettive di quartiere potrebbe essere Com'è bello far l'amore da Trieste.
0: Perfetto, la mitica Raffa. Sì. E quindi la mettiamo, l'ascoltiamo e poi continuiamo a chiacchierare insieme.
1: Ok.

0: Eccoci ritornati, stiamo parlando con Francesca qui a Mamusca in Dergano e adesso ci racconta una cosa un po' particolare per il quartiere, una cosa a cui il quartiere tiene molto, che è Via Dolce Via. Ci racconti che cos'è, come è nata, tutto quello che vuoi.
1: Allora, Via Dolce Via è una festa. È prima di tutto nata come questa cosa. Noi pensiamo che stare insieme, festeggiare, fare cose belle sia un modo per mettersi in relazione con le persone anche le più diverse. E, è una festa che si fa nello spazio pubblico, perché pensiamo che lo spazio pubblico sia l'unico posto dove veramente puoi incontrare le persone anche che la pensano completamente diversa, in maniera diversa da te. E quindi dal 2014 organizziamo questa festa Via Dolce Via, in via d'Avanzati, via Guerzoni e via Ciaia in Dergano. Chiudiamo le strade al traffico per un pomeriggio dalle 15 alle 20. La regola è: non si vende niente, si scambiano esperienze. Per cui a un certo punto dell'anno, di solito verso marzo, si aprono le iscrizioni a Via Dolce Via e ci si può iscrivere con un'associazione, con una scuola, ma anche come abitante per fare un salottino e bere uno spritz con gli amici, per fare un ricamo, per cantare una canzone, con un podio per raccontare le tue cose. Insomma, ci sono poi negli anni, appunto, ci sono stati degli ospiti meravigliosi che hanno chiesto pareri, che hanno fatto pettinare bambole, che hanno raccontato le loro storie di vita, che hanno, chi presentava progetti di architettura, chi, insomma, di tutto, prove di danza, danze irlandesi, judo, insomma, qualsiasi cosa.
0: Di tutto e di più.
1: Sì. E niente, adesso siamo arrivati alla 13ª edizione della festa. E in realtà, appunto, è sempre più bella. C'è tanta gente del quartiere che dice che questa è la festa di Dergano e siamo molto felici di non essere legati a questa cosa di affittare delle postazioni per far vendere delle cose, perché crediamo che le relazioni tra persone, quando ci sono i soldi di mezzo, sono sempre un po' artificiali, diciamo, mentre invece, appunto, tu passeggi e ti avvicini per chiacchierare con quella persona che è lì apposta perché vuole chiacchierare con te.
0: Certo, senza un secondo fine.
1: Senza un secondo fine, se non quello proprio di conoscersi. E quest'anno Via Dolce Via sarà sabato 6 giugno, uh-huh, dalle 15, e in realtà però c'è una novità quest'anno, di quest'anno, e siamo felicissimi perché dalle 19:30 le strade via d'Avanzati e via Guerzoni riapriranno al traffico, mentre via Ciaia con la piazzetta del quartiere resteranno chiuse al traffico. Monteremo dei tavoli e abbiamo invitato gli abitanti a fare una grande cena condivisa. Quindi fino alle 23:30 saremo tutti seduti a tavola a mangiare.
0: Quindi diventa Via Dolce Via by night.
1: Sì, infatti, o comunque cena di via, non so se fa Via Dolce
0: Non ha ancora
1: via
0: un nome preciso.
1: Vedremo.
0: E chi cucina questa cena?
1: Allora, no, le regole sono queste: vieni, trovi i tavoli, trovi le sedie, prenoti il tuo posto e quindi avrai il tuo nome lì sulla cosa. Comunque vieni, ci sarà sempre qualcuno che ti farà sedere al tuo tavolo. Tema rosa, quindi bisogna portare qualcosa di rosa. Uh-huh. Bisogna portare piatti, bicchieri, tovaglioli, tutto non di plastica o cose, da casa, e anche il cibo. Quindi ognuno provvede al suo posto, al suo tavolo. Ci sono persone che prenotano un tavolo da 8 persone, condivideranno, ma ci sono anche persone sole che prenotano il loro posto e condivideranno le pietanze e le cose con chi trovano.
0: Ah, bello, è bella questa svolta serale.
1: Sì, no, molto carino. Poi durante l'anno, vabbè, Via Dolce Via, già abbiamo testato un po' questa cosa della condivisione del cibo con un picnic che facciamo adesso da 2 anni al parco, verso aprile, diciamo, invitiamo tutti a venire al parco, lì è molto più libero, ma ci sono decine e decine di persone che invadono il parco Nicolò Savarino con i teli, con le cose da mangiare, con la musica, insomma, così è molto carino. E questa volta sarà un po' più composto, la cena sarà con le candele, ci saranno le lucine, insomma, sarà, e poi sarà per strada, nello spazio pubblico,
0: certo,
1: e nello spazio dove di solito passano le automobili.
0: Ok, e siete in tanti siete tutto il quartiere o siete in tanti comunque a, non so, organizzare? Come si svolge? Cioè,
1: allora,
0: un comitato, non so come dire.
1: C'è uno zoccolo duro di soci, che in realtà siamo pochissimi.
0: Ecco.
1: I più attivi, ma per questioni amministrative, per l'organizzazione dello spazio, le postazioni e cose, sono 3. Siamo tre, siamo io, Jacopo e Piero. E perché ovviamente per l'organizzazione di questa festa c'è una macchina dietro enorme, appunto, da permessi al comune, occupazione di suolo pubblico, ma anche gestione, perché appunto se affitti la postazione a un artigiano, lui sa benissimo come... Se invece ti interfacci con una persona che fa meditazione, no, di solito non va alle feste, non partecipa a feste che sono anche un po' così anomale, che ha bisogno di silenzio oppure vuole stare vicino all'amico, così insomma stai praticamente 20 giorni al telefono a cercare di soddisfare tutte le richieste, che però è anche una delle cose più importanti di Via Dolce Via, cioè prendersi cura della rete e cercare di ascoltare anche la più piccola organizzazione o i singoli liberi cittadini è la cosa che poi rende la festa veramente di tutti. Quindi questo lavoro dietro c'è, è tantissimo e non si vede, e questo è molto positivo, certo, perché si sente solo la cosa poi bella della festa, però c'è, è molto impegnativo, diciamo.
0: Impegnativo, sì. Però se è fatto con passione, come si evince dalle tue parole, perché arriva questa passione, questa voglia comunque di fare questa cosa, penso che poi sia di grande soddisfazione,
1: sì.
0: No?
1: Sì, grande soddisfazione. E poi c'è una particolarità anche legata a quest'anno, che noi fino a maggio dell'anno scorso, o forse giugno, abbiamo fatto un crowdfunding anche sostenuto dal Comune di Milano, per cui tutti gli abitanti sono stati invitati a sostenere, o anche ricevendo delle ricompense o senza ricompense, a sostenere proprio la filosofia di Via Dolce Via. Grazie agli abitanti e a donazioni, ma 5 euro, 10 euro, così siamo riusciti a raggiungere una cifra che ci ha dato la possibilità di lavorare per un anno con una comunicazione come si deve, insomma, a metterci un po' di più di impegno. Siamo riusciti a comprare anche delle attrezzature che potranno che serviranno per questa Via Dolce Via, da banner, casse, insomma.
0: Vabbè, piano piano oggi sì, si che poi costruisce.
1: Tutte queste cose che abbiamo preso saranno anche a disposizione di tutti gli abitanti, quelli che hanno sostenuto il crowdfunding, e le decine e decine di associazioni che partecipano sempre alla festa, insomma.
0: Mi viene una domanda, perché il nome è molto carino, Via Dolce Via. Come è nato il nome?
1: È proprio dal pensiero che noi vogliamo che lo spazio sia percepito dalle persone come un'estensione di casa, quindi casa dolce casa, via dolce via, lo spazio pubblico è casa nostra, abbiamo un parco enorme, usiamolo per fare un picnic tutti insieme, abbiamo una strada che è nostra, mettiamoci un divano di tanto in tanto per chiacchierare, così. Questo ha una doppia funzione per noi molto importante: primo, viverlo, perché abbiamo case piccole e abbiamo voglia di scendere sotto degli alberi meravigliosi sotto casa. Secondo, prendercene cura, cioè se lo vivi lo spazio te ne prendi cura. Quando certo. Facciamo tipo una volta a settimana facciamo gli incontri per fare la maglia insieme sotto gli alberi. Quando arriviamo, se troviamo delle cartacce, ci viene spontaneo di raccoglierle per stare in uno spazio più carino. Sì. E questo funziona per tutti gli eventi, diciamo. Ogni volta che lo vivi ti prendi cura di quello spazio.
0: E quindi è proprio anche un messaggio bello proprio per il quartiere che è vostro, e quindi prendervene cura un po' come la vostra casa, come dicevi prima, è importante.
1: Sì.
0: Perfetto, vuoi aggiungere qualcos'altro? Hai qualcos'altro da raccontarci prima di salutarci?
1: Invito tutti a venire a passeggiare a Via Dolce Via per chiacchierare, per accomodarsi a un salottino. E Via Dolce Via si fa appunto tutti gli anni, alla fine di maggio, inizio giugno. Sono accolte tutte le idee possibili, e quindi tenere sott'occhio i social di Via Dolce Via, eccetera, per proporre qualsiasi cosa. Canti, balli, vuoi chiacchierare, vuoi conoscere gente, puoi sempre partecipare a Via Dolce Via.
0: Perfetto, allora ci vediamo il 6 giugno sì. di quest'anno per Via Dolce Via. Ti ringrazio, Francesca.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro e buon divertimento.
1: Grazie.

E Taylor Swift con The Fate of Ophelia qui su Shell Radio alle 16:55. Abbiamo sentito prima Francesca che ci ha raccontato Via Dolce Via, che sarà un'occasione il 6 giugno per andare a scoprire e assaporare questo quartiere di Dergano in cui vi sto portando un po' così in giro. Ma noi continuiamo a passeggiare e ci spingiamo là dove c'è un confine invisibile tra Dergano e Bovisa. A un certo punto, sulla destra, troviamo un muro di cinta che oggi protegge un giardino e con alle spalle un complesso residenziale abbastanza moderno. Se ci fermiamo e alziamo gli occhi, vediamo una scritta grande sopra la cancellata: Armenia Films. E se guardate meglio, sui muri si possono scorgere immagini disegnate di una cinepresa e alcuni personaggi che ricordano cinema italiano e internazionale. Questo muro oggi è il protagonista della nostra cartolina merenda, perché con la sua presenza racconta un tempo in cui anche Milano ha avuto la sua cinecittà, e ben prima di quella romana, che è stata così inaugurata nel 1937. Ma di cosa stiamo parlando? Qui, infatti, nel 1911, una casa di produzione cinematografica in forte espansione ha comprato un terreno e ha fatto costruire un teatro di posa di ben 650 metri quadrati, al fianco del quale si trovava un laboratorio per la stampa che poteva gestire la lavorazione giornaliera di 20.000 metri di pellicola. Questa casa di produzione si chiamava Milano Film e a un certo punto della sua storia incrocia l'armeno Johannes Dillelian, chi lo sa se lo pronuncio bene, non so l'armeno, che ha finanziato la produzione di una serie televisiva dell'epoca dal titolo proprio Armenia. Quindi nel 1917 Dillelian decide, visto che c'era un gran numero di affari, gli affari erano sempre in aumento, di fondare la sua propria casa di produzione, appunto Armenia Film, e fa costruire su quello stesso terreno altri due teatri di posa. Quindi la storia di Milano Film e Armenia Film si incrociano così e poi si susseguono e poi si trasformano in Helios nel tempo. In realtà Armenia Films ha così avuto una vita molto breve e ha prodotto sì e no una quindicina di film, però quella che poi è diventata Helios ha prodotto anche film di Luchino Visconti, quindi non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Anche se le sue tracce si perdono, resta quel muro che vediamo ancora oggi e che rimane lì a ricordo, a testimonianza di un luogo che ha visto i primi importanti passi del cinema nel nostro paese.

Abbiamo ascoltato Gianna Nannini con Cinema qui su Share Radio. Ed ora è il momento della merenda sospesa. Però è stato un po' difficile scegliere una sola associazione a cui dedicare lo spazio di oggi, perché in realtà in Dergano ci sono veramente tante associazioni degne di nota, alcune più grandi organizzate come Fondazione TOG con la sua bellissima sede, oppure l'Amico Charlie, che è un centro di aggregazione giovanile nato nel 2001 dopo la morte del sedicenne Charlie Colombo, oppure ancora Rob the Mat. Insomma, la lista è veramente lunga, però ho deciso di restare così un po' sulla scia di quanto ho raccontato prima nella cartolina e di dedicare questo spazio di merenda sospesa a Nuovo Armenia, un'associazione di promozione sociale che propone un programma culturale e inclusivo e multidisciplinare con lo scopo di andare oltre ai confini. Quindi promuove la cinematografia contemporanea di Africa, Asia e America Latina, la cultura di comunità, un approccio plurale alla progettazione e alla gestione dell'associazione stessa. Il loro nome, ovviamente, è un omaggio all'Armenia Films che abbiamo raccontato poco fa. La loro sede è all'interno di uno spazio pubblico urbano concesso dal comune, proprio nel parco Nicolò Savarino che abbiamo già citato prima. E insieme a una così programmazione culturale e le attività associative, l'associazione si occupa anche appunto di prendersi cura della sede stessa del suo spazio. Quindi hanno creato un'arena cinema, un bistrò, hanno rifatto le fognature e l'impianto elettrico, hanno piantato alberi e arbusti e hanno riorganizzato lo spazio del portico e molto altro. Quindi è un continuo work in progress per migliorare appunto la sede stessa e l'associazione, e così si porta avanti con sforzi economici soltanto dell'associazione, reinveste il ricavato della parte commerciale in opere di manutenzione e ristrutturazione, oppure appunto si fa aiutare da vari fondi che si ottengono attraverso i bandi pubblici. Dove li trovate? Li trovate in via Livigno al numero 9, se volete andare a incontrarli di persona. Li trovate sul web con il loro sito www.nuovoarmenia.it, sia su Facebook che su Instagram con Nuovo Armenia. E se volete andare proprio di persona a dare una mano nelle varie attività, potete scrivere una mail a volontarinuovoarmenia@gmail.com.

e Pure Imagination ci accompagna nel fantastico mondo del cioccolato, in una storia fatta di cacao, intuizioni e sogni. La storia di Zaini, che vi avevo anticipato, vi avrei raccontato. Tutto comincia nel 1913, in una Milano che corre veloce verso il futuro. Il giovane imprenditore Luigi Zaini decide di trasformare una passione in qualcosa di più grande. Apre una fabbrica di cioccolato in via De Cristoforis. Non è solo un laboratorio, è un luogo dove la creatività incontra il gusto. Mentre fuori cambiano le mode, passano le guerre, ci sono boom economici e rivoluzioni industriali, dentro la fabbrica di Zaini succede qualcosa di straordinario. Il cioccolato continua a raccontare emozioni. Nel 1926 apre la fabbrica in via Imbonati, quella di cui vi ho detto appunto prima. E lì, negli anni 20 e 30, le confezioni diventano eleganti, quasi opere d'arte. Le praline entrano nelle case dei milanesi e non solo, come dei piccoli tesori da condividere. Poi arrivano le uova di Pasqua, le tavolette, le caramelle, insomma, prodotti che finiscono nelle mani sia di adulti che di bambini, perché in fondo il cioccolato è anche memoria, è il sapore delle feste, è un regalo inatteso, è una dolcezza rubata da un cassetto. Nel 1938 la prematura scomparsa di Luigi dà un attimo un colpo a questa azienda, ma sua moglie Olga, altrettanto capace e visionaria, prende le redini dell'attività ed è una delle poche donne industriali di quell'epoca. Si circonda di staff prevalentemente femminile, potete vederne alcune foto ancora all'entrata della fabbrica in via Imbonati. E così da quel momento uno dei valori aziendali rimane le pari opportunità e continua ad esserlo. Pensate che addirittura i fornitori chiamavano in dialetto milanese la fabbrica delle ragazze. Io non lo so dire ovviamente in dialetto milanese. E quindi la fabbrica continua la sua storia. Nel 43 ovviamente viene danneggiata dai bombardamenti, ma non si ferma. Olga passa la gestione dell'azienda ai suoi figli intorno al 55, ma prima cambia il nome del famoso blocco di cioccolato

La storia Zaini continua negli anni e si modifica, si trasforma, si reinventa. Negli ultimi anni, dal 2019 più o meno, Zaini ha scelto di guardare un po' anche alla sostenibilità e alla qualità delle materie prime. E così ha fatto nascere progetti dedicati al cacao di origine di determinati paesi, come Ecuador, Perù, Uganda, Venezuela. Quindi non solo semplici cioccolati, ma dei viaggi sensoriali, dove ogni tipo di cacao porta con sé il carattere della propria terra, del clima, delle persone che lo coltivano. Perché dietro ogni tavoletta, oggi come più di 100 anni fa, non c'è solo un sapore, c'è una storia da raccontare e da ascoltare. E Zaini continua a farlo, restando fedele al gusto autentico delle emozioni.

Ma quante crisi non sono un bellico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

Ed era l'ultima canzone per quest'oggi. Ormai siamo arrivati alla fine. E prima di salutarvi e di darvi gli indizi, vi invito sabato 30 maggio dalle ore 15 qui in via Borsieri a Radio Sprint, la festa di primavera di Shell Radio, con musica dal vivo, DJ set e aperitivo. Venite? Io vi aspetto. E allora ecco qua i vostri indizi per la prossima fermata. Ha il nome di un imperatore. Ci sono vie dedicate a attori italiani e a un matitone che fu un rifugio. Chissà che quartiere è. Io vi aspetto per rivelarvelo qui su Shell Radio il 10 giugno

Attenzione, ho detto 10 giugno, quindi 3 giugno, pausa di riflessione. Avete più tempo per indovinare così. Io sono Lavane, vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato, se volete venire, oppure alla prossima merenda metropolitana. Ciao!

c'è una lingua strana che non è italiana, e per dire tipo addio si dice voyadisbu. E quindi dopo aver preso quell'aereo io ti ho detto voyadisbu. Voyadisbu. Rare.

Ooh la la, Mr. Funky Man.

Thank you.

0: Music!
1: That's right.
0: Music!

Come on.